adesso ascoltami ancora un po'. Asciugami le lacrime perché non ce la farò.

Le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa sotto zero. Siamo venuti da lontano e abbiamo molto da imparare, per questo ora parliamo piano che non c'è tempo da buttare.